Raffaello, avsi che sono tole, scivola tole un minchen, campa is minchna pa directo na trachter, ma John Deria. Pravi tine, glix, pup, spravlam, mrvo, pa poslušam pumpo in birat fechterje, putka brez občutka.